barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca.

Figaro, so qua, hey, Figaro, so qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, sono come il bollino.